bellissima, sotto nel fulmine, sono il fantone della città, della città, della città, della città, della città. Oh, bravo, figuro, bravo, bravissimo, oh, bravo, figuro, bravo, bravissimo, a te fortuna.